Keston da boca, Renno da loca, Kino da urzi, Galan di croc, Fugan da flame, Velo bro spelti, Per mar suotre, Affeso tru in pole, Tru da panassino, Fala di bordi, Tru da pet molo, Faxa na volti, Tru da da svini, Tru da sandi, Per mar suotre, Affeso tru in pole,